0: notte e giorno. Tu sei la sola, soltanto tu, sotto la luna e sotto il sole. Se sei vicina a me oppure lontana, non importa, tesoro, dove tu sia. Io penso a te notte e giorno. Notte e giorno. Perché questo desiderio di te mi segue ovunque io vada? Nel ruggito del traffico, nel silenzio della mia camera solitaria. Io penso a te notte e giorno. Notte e giorno, giorno e notte. Qualcosa brucia dentro di me e il mio tormento non avrà fine finché non potrò tutta la vita amarti. Giorno e notte. Notte e giorno.
1: Well. Jazzons un peu, c'est jazzé, mais pas que.
2: Jazzons un peu, c'est du jazz, mais pas que.
1: Jazzons un peu, c'est aimer jaser sur un air de jazz.
2: Vous verrez, vous allez adorer.
1: Branchez-vous donc sur Equinox Namur 106 FM, la radio découverte.
2: Les deux premiers jeudis du mois, entre 21 et 22 heures.
1: Juste avant l'émission, parole d'écrivain.
2: Jazzons un peu, c'est du jazz.
1: Mais pas que.